0: girls, jumpa nanti.
1: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.